toj ku may bajala ti ban ci Côte d'Ivoire el way di ko fajal ci Dakaru Dial Diop ul wati penati di bay.

Maria si bene si trubal ndey soye ndey jay Maria si bene ci ngondam sey sou sala ngo ne mar Amadou sou sala ngo ne mar baba sou tre ne ci mal jarban joy na wet aljabu ma ci gene bëkk daaduma ci gene.

dati fodi arina way dati fodi ari Allah fay dum jonguna way dati fodi arani Allah fay dum jungu waba Allah bidum sara nyago mo